dobbiamo salire. Perché sappiamo dire? So che ero vivo se so io. Mi asciuga le lacrime, non sciogli mai. Era che sei azzurro, azzurro até demais. Esqueço mal, pensa só no bem. Que assim a felicidade um dia vem.